0: Este domingo, el Kini 6, sortea un super pozo de 9.580 millones de pesos.
1: 654321 Kini 6.
2: Estás en.
3: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
2: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el mundial. Mirá lo que estaba mirando.
4: Attenzione, però Mbappé con un gioco di prestigio fa fuori Romero. Poi, però, in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il tipo Martinez. Upamecano dalla parte opposta. Ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno. Poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez. C'è lo spazio per Macalister. Di Maria libero dalla parte opposta. Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Il Fideo raddoppio argentino. Un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha. È il Fideo Di Maria a chiudere il passaggio di McAllister dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense. Gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0. Raddoppio di Di Maria al 35esimo. Non c'è partita, no hay partido aquí.
2: Estás y estamos así, muy manijas de El Mundial en Radio